li avrai quei pennacchini, non li avrai quel cappello, non li avrai quella chioma.